0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ixa FM 100.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un mexicano no dice ya me voy. Se queda otra hora y se despide tres veces. Celebra la independencia. Somos México. Somos EXA. Somos EXA. 250.